0: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo.
1: Naitwa kazi kazini.
2: Kazi?
1: Kazini.
2: Hello.